0: Nasa nasiosti apostolikos severos in Dios coros terken in novino nevo.
1: Ove me psoisere egon basileios tem glorios tem peniot avakirellos terken in novino nevo.
0: Ove me psoisere egon bishom tishmilasoti penike asbepenati terken in novino nevo.
1: Ove me psoisere egon bishite bidikostanti. Nem pes navšente,